0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: Bentornati a Maledetti. Io sono Mark e questa è la mezz'ora che Radio Parsec ci concede per porci delle domande. Per le risposte fate voi. Nel 2000 avevo 25 anni. Passavo le giornate disteso su un letto con lo sguardo piantato sul soffitto a contare le crepe. Ero in crisi per motivi che qui proverò a raccontare. Quando a distanza di anni ripensiamo a certi momenti della nostra vita, soprattutto quelli complicati, tentiamo in qualche modo di trovare un ordine, per dare una direzione al presente, per capire come siamo arrivati fino a questo punto. E quando ci si guarda indietro c'è sempre il rischio di un imbroglio. Abbiamo una tendenza naturale a costringere i fatti a seguire una linea retta, logica, solo per sentirci al sicuro oggi. Vogliamo convincerci che anche quei momenti avessero uno scopo. E a proposito di domande, la prima di oggi è questa. Quando ripenso al passato e trovo un senso e un ordine che allora non vedevo, sto forse barando con i ricordi per far quadrare i conti a posteriori? Mi sto inventando un destino per giustificare le mie difficoltà di allora? Oppure la mia storia privata si aggancia al destino di altri, a mia totale insaputa?

Il mio 2000 è stato tante cose, anche un momento complicato. Insomma, i fatti sono questi. Esiste un momento della vita in cui i libri possiedono il potere di bloccare le gambe, perché le parole incontrate nell'ora sbagliata sanno paralizzare i muscoli. Ecco, quei libri per me in quel momento sono stati L'Etica di Baruch Spinoza e poi Pompeo di Andrea Pazienza. Quindi da una parte la necessità geometrica del filosofo, l'idea che altro non siamo se non forme provvisorie di una sostanza infinita, in balia delle nostre passioni. Dall'altra invece le tavole in cui Pazienza mostrava la carne che cede, la rovina, il dolore del mondo senza filtri. E io ero lì in mezzo a questi due estremi, bloccato. Se ti convinci che ogni tuo singolo movimento possa causare un danno o ferire qualcuno, allora l'atto stesso di agire si trasforma in un errore. Spostare l'aria, fare una scelta, occupare uno spazio, tutto comincia a sembrare un atto di violenza involontaria verso l'esterno. In quel momento restare fermo al letto era per me l'unico modo per rimanere innocente. L'immobilità assoluta era il rifugio per non fare del male a nessuno. Mi era annullato per proteggere gli altri da me stesso. Potenza dei libri, certo, ma nessuna vita è mai fuori dalla storia. E quindi la seconda domanda, quella sensazione di soffocamento, era solo questione di una mia fragilità? Era un fatto mio, una nevrosi privata? Ero davvero l'unico a restare immobile o sotto il pavimento di ogni casa qualcun altro accumulava la stessa identica arsura?

Il fatto è che tra la fine del 99 e per tutto il 2000, un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, come diceva il poeta. Il mondo che si avviava al merdocene odierno aveva finalmente un contraltare plausibile, fatto di menti e corpi che decidono all'improvviso di procedere insieme. E così, per me, la cura a quel disagio arrivò dall'incontro con gli altri. Il corpo possiede una forza antica, decide oltre i dubbi della mente. Quando l'intelletto si esaurisce, subentra l'istinto. Quindi ho dimenticato quei libri sul comodino e sono sceso in strada perché desideravo l'incontro, l'abbraccio della folla, il rumore. E insieme a me persone di ogni provenienza decise a vincere insieme il medesimo disagio. La mia essenza si ricostruiva attraverso la vicinanza degli altri. Avevo bisogno che la mia esistenza mi venisse confermata dallo scontro con la realtà, dal calore dei corpi sconosciuti e dal respiro comune per la strada. Uscire significava smettere di pensare e iniziare a toccare le cose. E mentre camminavo sentivo che l'aria stava cambiando. La domanda allora a questo punto diventa questa: è possibile guarire da soli dentro il proprio vuoto? O abbiamo bisogno del contatto con i corpi degli altri per sentirci vivi? Per ricordarci chi siamo e dove?

Quell'abbraccio cercato nelle strade ha cambiato per sempre la direzione dei miei passi. Mi ha rimesso in piedi. Ma la geometria del tempo, come diceva all'inizio, ama piegarsi in modi imprevedibili e spesso ci riporta davanti agli stessi nodi. Oggi mi ritrovo a osservare il mondo da tutt'altra prospettiva, perché ho una figlia e la guardo immersa nel suo mondo, il quale ha regole e codici che non conosco, fatto di cose che non posso capire. Sento di doverle essere d'aiuto, ma certo non potrei spiegarle come affrontare il mondo, perché io stesso non l'ho mai capito del tutto. Scelgo di rimanere fermo sulla soglia della porta, a disposizione, magari per affrontarle insieme. Ma in queste sere, come detto nell'episodio precedente, mi sono imbattuto nella strada di Cormac McCarthy. Penso alla sua idea del legame profondo tra chi viene prima e chi viene dopo, a quel camminare nel buio del mondo restando custodi di una scintilla segreta, l'obbligo biologico di portare il fuoco. Non so nulla del fuoco che si celi dentro mia figlia, ma so che c'è, arde e freme. Io posso solo dirle di non temerlo, perché è l'unica certezza che oggi abbiamo lasciato alla sua generazione. La biologia non cancella le domande, le tramanda intatte nel corso del tempo. La vulnerabilità e la paura animale di esistere sono passate di generazione in generazione attraverso una linea invisibile. Questa nostra fragilità è l'unica vera eredità che ci è rimasta. Domanda: arriverà il momento in cui una generazione affronterà e supererà anche questi scogli?

Sige, aminin ka ako.

E ogni traiettoria, per rimanere netta, deve tornare al punto in cui è cominciata. All'inizio di questa mezz'ora vi ho lasciato sul tavolo un dubbio. Sto barando con la mia memoria per far quadrare i conti, o la mia cronaca privata si aggancia al destino collettivo? Ora che riconosco che quel fuoco si tramanda sotto la pelle, capisco che non c'è nessun trucco, non stavo barando. La mia paralisi e la successiva urgenza di uscire, di cercare il contatto, l'abbraccio e la presenza nelle strade, non erano la deviazione privata di un singolo ragazzo chiuso in casa. Credo che fosse un respiro profondo, trattenuto da un'intera generazione che si preparava all'impatto con la realtà per risolvere finalmente i suoi dubbi. Perché quel 2000 in realtà finì l'anno dopo, quando la risposta a tutte le mie domande astratte ha smesso di essere una teoria della mente per diventare asfalto, corpi e sangue. E ha preso il nome di una città di mare, Genova. Ne parliamo alla prossima. Da Mark per oggi è tutto. Restate su Radio Parsec.

0: La mentina.
1: Ciao, amiche di Radio Parsec. Mi rivolgo a voi al femminile sovraesteso, e cioè includendo tutte, tutti e tutto, perché siete sintonizzate su La mentina, il programma radiofonico ideato dall'Illus e che vi parla di femmine, diritti e società. Un trinomio che offre spunti di riflessione, ma soprattutto di disperazione, davvero interessanti. E proprio per sottolineare la difficoltà di essere femmina, e magari pure madre, e magari pure lavoratrice oggi in Italia, dal 6 giugno scorso, data di chiusura della scuola pubblica italiana, che serrata resterà per ben 3 mesi e mezzo, dal 6 giugno ogni settimana su Radio Parsec aggiorno quello che mi piace definire il contatore della disuguaglianza economica a danno delle famiglie e soprattutto delle femmine madri lavoratrici. Le rilevazioni nazionali ci indicano infatti l'astronomica cifra di 250 fino a 350 euro alla settimana come l'importo minimo che una mamma e un papà, o due mamme o due papà, di due figlie o figli, sono obbligate a sborsare ogni 7 giorni per dare alla prole un luogo dove stare, magari dove socializzare, divertirsi, apprendere qualcosina, o semplicemente per farli permanere sotto la supervisione di un'adulta. Siamo alla seconda settimana di luglio e pertanto il contatore dei soldi buttati, letteralmente buttati da mamma e papà per, lo ribadiamo forte, per mantenere il proprio lavoro, ha raggiunto la cifra di 1.500-1.800 euro. Immaginate, giunte ad agosto, quanto denaro avranno messo da parte queste coppie di lavoratori e lavoratrici per poter andare in ferie. Immaginate pure chi questo denaro, per centri estivi e babysitter, invece non ce l'ha. Ah, nel frattempo, conclusi gli ultimi collegi dei docenti, nel sudore delle aule roventi, le insegnanti italiane sono andate in vacanza.

0: Siete ancora su Radio Parsec, durante la 10ª puntata di Lamentina.
1: Lillus, ma perché ce l'hai tanto con le e gli insegnanti? Che non lo sai che anche loro sono vittime di un sistema che le sfrutta, le rende precarie, povere e le fa tribolare?
0: E che non ce lo so. Amiche di Lamentina, pensate davvero che, accecata dall'odio di madre lavoratrice, vessata, impoverita ed offesa dal vetusto calendario scolastico del grano in Italia, io non sappia in quali condizioni di vita e lavoro si trovi il corpo insegnante in Italia oggi? E che non ce lo so, che la lotta di classe si fa in verticale, prendendosela con chi sta sopra e sfrutta, e non con chi ci sta di fianco, lavoratrici, cittadine, pezzi di società che soffre come me? Lo so e bene, perché i compiti li ho fatti, a proposito di scuola. I did my homework, e quindi so anche un'altra cosa, che il corpo insegnante in Italia è composto tra il 75 ed il 95% da donne, da femmine docenti. I picchi più alti di femmine maestre, la quasi totalità delle docenti, si trova proprio tra asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie. E si prende cura proprio di quelle fasce di età che, in estate, terminate le lezioni, hanno davvero bisogno di essere accolte, educate, benevolmente sorvegliate ed accompagnate quando mamma e papà non possono farlo perché lavorano. A rimetterci sempre in queste condizioni da scuola pubblica chiusa per 3 mesi e mezzo, cioè oltre un quarto dell'anno solare, in questa merdazza, a rimetterci sempre, lo sappiamo bene, sono le madri lavoratrici, che lasciano il lavoro sotto molteplici pressioni morali, psicologiche, ma soprattutto economiche.
1: Ma su, cara, i soldi che risparmi non mandandoli al centro estivo o non chiamando la babysitter per 3 mesi sono gli stessi che guadagneresti lavorando. Resta a casa.
0: Ma sì, mammina, resta a casa. Lascia il lavoro o mettiti in aspettativa, se te la danno. Guadagna la metà, diventa povera, dai. Che poi le bambine e i bambini stanno meglio con la mamma. Quindi sì. Mi incazzo, perché a quanto pare le docenti che popolano la scuola italiana, donne e magari pure madri, anch'esse, se ne strafregano delle condizioni di vita, lavoro e di povertà nelle quali sono invece state gettate da decenni altre loro simili. E siccome ce lo so, e bene, che nella scuola lavorano anche molte donne di sinistra, aperte, libere, democratiche, coraggiose, sempre dalla parte dei diritti e magari degli oppressi, allora, per Diana, la dea più figa dell'Olimpo, per Diana, perché queste cazzo di bravissime insegnanti non chiedono la modifica del calendario scolastico da dentro, proprio da dentro le scuole? La loro voce sarebbe molto più ascoltata. Sicuramente più ascoltata di quella delle madri, sempre meno numerose e rilevanti in questa società, che invece protestano fuori dalle scuole. E quindi, finché queste donne docenti, dirigenti, non sentiranno sulla propria pelle l'ingiustizia psicologica e soprattutto economica che vivono le madri lavoratrici come me, fin tanto che queste donne illuminate, che lavorano nella scuola pubblica italiana, non si attiveranno concretamente ed in massa per agevolare anche le nostre condizioni di vita e lavoro, allora io le descriverò come delle pighe privilegiate che oggi sono in vacanza, mentre noi lavoriamo, sudiamo, ci arrovelliamo e soprattutto buttiamo soldi tra centri estivi e babysitter. Sì, dico a voi, incazzatevi, ma non con me. Togliete il dito e guardate la luna.

Ok, se siete ancora qui su Radio Parsec per ascoltare la mentina, allora davvero mi volete bene o non ci avete proprio altro da fare. Per premiarvi, cambio discorso, diciamo così, anche se il prossimo argomento è strettamente connesso al primo. Vi svelo un'altra cosa di me. Sono un'attivista per la e nella scuola. Insieme ad altre attiviste nella nostra città, negli ultimi 6 anni ci siamo date da fare per riportare l'attenzione sui diritti di bambine e bambini, di ragazzi e ragazzi. Sono diventata attivista per la scuola nel 2020 in pieno Covid e lockdown, grazie ad un grandissimo comitato informale che aveva un coordinamento nazionale e tanti comitati locali e che si faceva chiamare Priorità alla scuola. Qui trovai appunto tante di quelle insegnanti illuminate di cui parlavo poco fa, colte, profonde, informate, libere, agguerrite, di sinistra. Si trovavano fianco a fianco con noi genitrici e professioniste, al tempo per lottare insieme contro la DAD, la didattica a distanza indiscriminata che condannò all'infelicità, all'ignoranza ed a tonnellate di seri problemi psicologici almeno una generazione di giovani. E poi insieme si provò ad occuparci ed a protestare anche contro tante altre condizioni che affossavano la scuola pubblica e le lavoratrici al loro interno, contro il precariato, le classi pollaio, i salari da fame, gli edifici fatiscenti, roventi o gelati e vecchi. Furono almeno un paio di anni di lotte e di tanta visibilità, anche di qualche successo, specie contro la maledetta DAD. Eravamo forti, efficaci, fantastiche. Ma ecco che dopo un paio di anni, nel 2022, quando all'improvviso si cominciò anche a parlare di modifica del calendario scolastico a fossa madri ed a fossa famiglie, ecco che queste illuminate attiviste ed insegnanti di sinistra elevarono muri di protesta, di scherno o di indifferenza alle nostre richieste. Il sunto delle loro affermazioni in quelle chat di WhatsApp infuocate nelle quali mi sono spellata le dita era in sostanza questo. Beh, voi madri non sapete niente di come funzioni una scuola. Beh, il calendario non si può modificare. Impossibile. Beh, la scuola non è un parcheggio. Per Diana. Sorde e cieche alle nostre proteste di classe lavoratrice femminile oppressa, cieche davanti alle nostre profonde difficoltà, le illustri professoresse, maestre e dirigenti fecero una tale figura meschina e ridicola davanti ai miei occhi esterrefatti e mi sembrarono tutte talmente ipocrite ed arroccate intorno ai propri privilegi che uscii con molta convinzione da quelle chat e anche dal movimento che la priorità non la dava alla scuola, ma alle insegnanti, a discapito di tutti.

perché vi racconto questo, amiche di Lamentina? Beh, intanto perché iniziate a conoscermi un po' meglio e poi perché poco prima di scappare da quel comitato nazionale, anzi proprio grazie ad esso, conobbi più da vicino l'operato del fantastico duo delle mamme di merda, Sara Malneri e Francesca Fiore, che già in quegli anni cominciavano ad essere famose. Mi avvicinai con somma soddisfazione al merdismo, ovvero al diritto a non essere una madre perfetta e performante come invece il sistema ci voleva. A quell'atteggiamento critico contro la divisione ingiusta dei ruoli, le aspettative ineguali sulle femmine, ma anche contro i nostri sensi di colpa ed inadeguatezza eteroindotti. Alle rivendicazioni sacrosante sui padri assenti e su una scuola pubblica, appunto, lacunosa e devastante per le madri lavoratrici. Furono Sara e Francesca, con forza e fierezza, a lanciare la prima, chiamiamola, azione di consapevolezza per cestinare il calendario scolastico del grano ammazza lavoratrici a zoppa femmine e chiederne a gran voce la modifica. Oggi, tuttavia, faccio ancora fatica a ricordare i commenti sprezzanti, cattivi, che rivolsero loro nella chat le insegnanti illuminate e le professoresse di quel movimento di cui facevo parte. E che tra l'altro erano niente in confronto all'odio puro che le due mamme di merda ricevevano e ricevono ancora oggi sui social da tante altre insegnanti livorose, donne, da tante donne indignate, infuriate, offese perché si vuole mettere mano ai 3 mesi e mezzo di vacanze delle maestrine. Termine odioso, lo so. Ma se leggete quanto odiose siano quelle donne dei loro commenti sui social ancora oggi, forse comprenderete meglio perché lo utilizzo. Sono rimasta vicina al modo di pensare delle mamme di merda, sono andata ad ascoltarle alle convention, al Non Profit Women Camp di Torino nel 2023, a teatro, ho letto i loro libri, le ho seguite sui social e soprattutto mi sono fatta portavoce anch'io della loro campagna per cambiare il calendario scolastico, inclusa la petizione sulla piattaforma Change realizzata insieme alla non profit WeWorld. Grazie di essere rimaste voi, mamme di merda, a lottare per le madri imperfette, le donne normali, le lavoratrici con figli e figli nella scuola italiana. Sara e Francesca, meglio di un partito, anzi temutissime dai politici, ma soprattutto dalle donne politiche, nessuna delle quali ho mai sentito pronunciare in questi ultimi decenni le stesse efficaci parole contro il calendario scolastico e l'ingiustizia economica e sociale che genera. Quasi più a sinistra della sinistra, più concrete di un'amministratrice comunale del territorio, più sindaca di un qualsivoglia sindaco italiano. Le mamme di merda, temutissime credo anche dai sindacati, che nelle scuole trionfano grazie a migliaia di insegnanti tesserate e che tuttavia stanno difendendo ciecamente a discapito delle altre madri lavoratrici. Sara e Francesca, che in certe giornate mi sembrano una delle pochissime piacevoli luci nella lunga e buia notte italiana.

niente, lamentine mie. Volevo una puntata completamente diversa da questa e invece mi sono fatta prendere dal flusso e l'ho buttata giù come veniva. Grazie per essere ancora su Radio Parsec e grazie al duo delle mamme di merda, più efficaci di un partito, più concreti di un sindacato, più visibili di una qualunque politicante. Grazie. Infine per un'ultima cosa che avete inventato. Perché, lo dicevo anche nella prima puntata di Lamentina, non si può stare sempre incazzate, ci si deve anche poter divertire, sfogare, ridere. E loro, sommerse anche stavolta da critiche orrende e derisioni di ogni tipo, le mamme di merda hanno inventato una festa per sole donne e l'hanno chiamata il Non Farcela Party. In vero stile MDM, perché una mamma di merda è fiera di non farcela, di scazzare, di non performare. Cos'è un Non Farcela Party? Cos'è? Non lo sapete? No, dai, sorelle, non potete farvi questo. Il Non Farcela Party è un evento itinerante che si propone come un rito collettivo e liberatorio per sole donne, dalla cassiera alle bariste, alle ristoratrici, alle ragazze agli stand, alle centinaia di partecipanti, tutte sono donne. È una serata pensata per staccare la spina, condividere la stanchezza quotidiana e cantare a squarciagola senza il bisogno di apparire perfette o di performare. Ho partecipato al primo Non Farcela Party nelle Marche 3 settimane fa, il 20 giugno, al Mamma Mia di Senigallia. E che vedevo di sorelle? Sento ancora la vibra. Sono arrivata in discoteca senza aspettative, curiosa, come credo tutte le altre 800, forse 1000 partecipanti. Ci siamo riempite di lustrini e sticker luccicanti all'ingresso e abbiamo ballato, cantato, urlato e riso per 3 ore, 4 forse, non di più, che a mezzanotte si va tutte a nanna. L'indomani avevo caviglie e polpacci a pezzi, la gola in fiamme, sentivo una felicità tangibile nel corpo per aver assistito ad un rito? Sì, un rito unico, un sabba di felicità e gentilezza nel quale dissolversi e crescere. Un sabba dove ci si scusava per una spinta inconsapevole sulla pista mentre si ballava, dove ci si sorrideva senza perché, dove fare un complimento ad una sconosciuta era la regola. Mai avevo visto tante donne tanto leggere e tanto felici tutte insieme. L'energia che abbiamo creato non voglio dimenticarla mai, anche perché, ora ho le prove, fa paura. Facciamo paura quando ci mettiamo insieme, ragazze. Quando lottiamo insieme. Quando balliamo, ridiamo e ci divertiamo insieme. Paura. Le donne unite fanno paura al mondo. Lo capiremo mai? Wake up, sorelle di Lamentina. Wake up, attiviste, maestre, professoresse, madri, wake up, ve lo canta anche Alenis.

0: la casa dei miliardi.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militanta, Salti Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!
2: Arcopolis! Arcopolis!
3: Arcopolis!
2: Vai!
3: Arcopolis!

0: strofa.
1: Pronto? Pronto, polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto, di freddo.

This is Blues Power!

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: Ben trovati a una nuova puntata di Call Me Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito, come sempre. Oggi una puntata molto molto all'insegna del relax, del chill e della buona musica, come sempre. Purtroppo però i nostri potenti mezzi non sono riusciti a stabilire la solita connessione con il nostro ermano Leon Bueno, che però attraverso le galassie ci ha inviato un messaggio che la nostra diciamo così segretaria digitale ha provato a tradurre con un vocale. Ve lo faccio subito sentire, il messaggio dallo spazio del nostro ermano Leon Bueno.
1: Computer di bordo della navicella Gata Gordita 11 del capitano Leon Bueno chiama nave madre Cosmic Salsa. Siamo bloccati nella costellazione del Giaguaro dopo una turbolenza di Congas. Siamo al bar. Impossibile intervenire in trasmissione. Mandiamo comunque la nostra musica. Attenzione, è molto fica. Vai al Sabrosito, vai Radio Parsec, sempre viva la salsa, vamos!
0: Ebbene, come avete sentito, questo era il messaggio dallo spazio del nostro ermano Leon Bueno. Iniziamo subito. Oggi la puntata, come vi dicevo, sarà all'insegna del chill, del relax. Ascolteremo molto boogaloo, molto afro jazz, pezzi lenti e lunghi e proprio fatti per rilassarsi. Potremmo definire una puntata all'insegna della vestaglietta. Quindi mettetevi comodi, iniziamo con uno dei grandi king del boogaloo, Joe Batan. Questo è Muchacho Ordinario, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamos!

E questo era il grande Joe Batán con il Mucciaccio Ordinario, in cui nella canzone dice che appunto lui è un ragazzo qualunque, non ha come amici gli esponenti dell'alta società, la sua casa è dove si trova in quel momento, se poi ci sono amici o meno poco importa. E mantenendo sempre questo chill vi faccio sentire il primo brano che comunque dallo spazio il nostro hermano Leon Bueno ci ha mandato. Si tratta di Willy Bobo, pezzo del 1967. Siamo con Evil Waves, questa è Cosmic Salsa Radio Parcel, io sono Alza Brossito, vamo!

E queste erano le strade della perdizione, le strade del diavolo, cantate da Willy Bobo. Vi invito a fare, diciamo, questo gioco, se volete, di immaginare questo.

fusione poi di generi, il gusto soul direi del pezzo che abbiamo appena sentito è inconfondibile. Ma andiamo avanti, manteniamo sempre questo mood, adesso è l'ora del cubano Macito con il suo pezzo Congo Mulense. Questa è Cosmic Salsa Radio Parchek, io sono Alza Bossito e oggi in differita parlerà solo con la musica Leon Bueno. ¡Vamos!

alcune colonne sonore di certi film, di molte serie TV dell'epoca. Era un suono che poi, come sarà per la salsa, diciamo, negli anni 70 esploderà totalmente, invaderà anche le pubblicità, i jingle, la radio proprio ne farà un uso, direi, massivo di questa sonorità. Ma andiamo avanti con la musica, un altro brano del grande Joe Batan, King del Boogaloo, brano che ci consegna dalle galassie più remote il nostro caro Leo Bueno. Questo pezzo è Eres tu cosa, Joe Batan, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

E questo era Joe Batán che ci dice di essere ciò che sei, di essere ciò che vuoi e di fare la tua cosa, do your thing. E come avete sentito c'è anche questa commistione di americano e spagnolo che si fondono alla perfezione. Andiamo avanti, restiamo sempre con questo mood da Vestaglietta Time. Armatevi se volete di sigaro, di un rummettino, un bel pezzo magari di cioccolato fondente. Il prossimo pezzo è il Danzon Bugalù del grande Richie Ray. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brossito e dallo spazio Leon Bueno, vamo!

E siamo sempre su Call Me Salsa con questo chill, super relax direi, e continuiamo il nostro viaggio in queste sonorità molto rilassate, molto polleggiate. E il prossimo brano che ci invia Leon Bueno dallo spazio è il grande Sestetto di Joe Cuba, altra figura chiave del passaggio da quello che è stata l'epopea, diciamo così, del Boogaloo e del Mambo, che poi è esplosa con la nascita della salsa, in particolare poi con l'avvento della gloriosa etichetta newyorkese della Fania Records. Il prossimo brano è Do You Feel It? C'è un'introduzione molto lunga in cui una voce in inglese con qualche termine spagnolo spiega un po', diciamo, il contesto del brano. Ce lo andiamo a sentire. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Vamo!

E questo era il grande Joe Cuba con quello che potremmo definire un vero e proprio inno d'amore al bario latino. Infatti, nella voce che avete sentito, dice lo puoi chiamare bario, lo puoi

l'atmosfera. Andiamo avanti, il prossimo artista è il pianista Pete Rodriguez, il brano si chiama Fango, siamo sempre su Cosmic Salsa, Radio Parsec, io sono Alza Brosito, vamo!

Fango con Pete Rodriguez qui su Cosby Salsa. Io sono Alza Brossito, stato ascoltando le trasmissioni di Radio Parsec e mantenendo sempre questo mood. Inoltre volevo anche farvi notare che già questo brano inizia a contenere quello che potremmo definire un sabor de salsa, nel senso che, come vedete, c'è sempre il botta e risposta tra il cantante e il coro. C'è la campana che scandisce il ritmo, anche i riff dei fiati in qualche modo iniziano ad anticipare quello che poi sarà la salsa dura, l'epoca d'oro di questa musica che amiamo. Andiamo avanti e sempre dallo spazio il nostro caro Leon Bueno questa volta ci manda un brano del grande compositore e pianista Eddie Palmieri insieme ad un altro grandissimo musicista molto importante per la scena che abbiamo citato qua e là ma che forse non vi avevamo mai fatto ascoltare. Si tratta di Carl Tyder, grandissimo musicista che ha collaborato anche lui con Dizzy Gillespie, con le grandi orchestre jazz di newyorkese e non solo. Il brano si chiama Guaira en Azul. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, Alza Brossito, vamo!

E questi erano Caltaider e Eddie Palmieri con la Guaira in Azul. E come avete sentito in questo brano, ma forse anche in qualcosa di quelli prima, c'è anche uno strumento che potremmo definire ponte tra quello che era il gusto jazz e i suoni comunque afro-latini, che è lo xilofono. Non a caso uno strumento di origine africana che poi è passato dal legno al metallo, e nella grande storia del jazz ci sono stati poi grandissimi musicisti e direi virtuosissimi di questo strumento, ma nel mambo e nel bugalù era uno strumento cardine proprio perché aveva questo gusto sia percussivo che melodico che veramente arricchiva in maniera egregia direi il tutto. Andiamo avanti e torniamo con un grande musicista che qui a Cosmic Salsa potremmo definire che è di casa, ovvero il grande percussionista e conghero Mongo Santamaria. Questo è appunto un brano del suo periodo Mambo e Bugalù. Il pezzo si chiama Where We Are. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Vamo!

E questo era il sempre grandissimo Mongo Santa Maria con questo brano molto relax, proprio nel mood della puntata. Ma andiamo avanti e dallo spazio ci manda ancora un brano il nostro ermano galattico, oggi restato bloccato in qualche losco bar, non più di Saturno probabilmente, poi ci faremo raccontare cosa è successo. Il prossimo brano è del grande cantante José José, il brano è Una Mañana, questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brosito, vamos!

una mañana linda como mi amor que siempre te daré, qué meraviglia, anche un po' di romanticismo non guasta mai, ci piace molto, inoltre questa voce meravigliosa direi che ha reso perfettamente l'idea. E adesso torniamo un po' sempre sul nostro mood Boogaloo, il brano è del trombonista Johnny Colon, questo è Boogaloo Blues, Cosmic Salsa, Radio Parza e Calzabrossito, vamo!

E siamo purtroppo arrivati alla fine di questo viaggio nel chill, nel boogaloo, nella musica rilassata, nel nostro Vestaglietta Time. Questo era Johnny Colon con il suo Boogaloo Blues. Come sempre, la nuova puntata di Cosmic Salsa andrà in giro nel palinsesto a partire da lunedì 18 maggio, ma

E benvenuti a Ritmo, rock in tempi molto oscuri, seconda puntata consecutiva, poi mi smetto, ve lo prometto, dedicata al cinema e all'indie pop, al indie pop rock al servizio del cinema. Stavolta la selezione di film è stata davvero accurata, sentirete dei titoli che probabilmente non avrete mai sentito prima, ma non importa perché la musica in essi contenuta è stupenda. E cominciamo da invece un film generazionale che insomma aveva fatto un po' parlare di sé, che era Singles, tradotto in italiano L'amore è un gioco, ma vabbè, siamo fatti così. Al suo interno, Screaming Trees, Nearly Lost You.

Erano gli Screaming Trees, tratti il brano Nearly Lost You, forse il loro, se così si può dire, il loro successo maggiore, tratto dal film Singles, in italiano L'amore è un gioco, di Cameron Crowe, un regista che sembrava dover arrivare chissà dove e poi si fermò a Jerry Maguire. A me piaceva anche Quasi Famosi e poi se ne persero le tracce dopo Vanilla Sky. Ok, e invece un artista, un regista che ha la musica nel sangue, sicuramente Danny Boyle, lo conosciamo benissimo questo. Questo invece è quello che vi propongo io, è un brano tratto da uno dei suoi film meno forse famosi, film anch'esso ma non generazionale, direi di un road movie di quelli assatanati che si facevano negli anni 90, si chiamava A Life Less Ordinary, una vita esagerata in italiano, ricordo, e la title track è interpretata dagli Ash.

Ed erano gli Ash con A Life Less Ordinary, tratti dal colonna sonora e title track del film che appunto aveva lo stesso nome in inglese. In italiano Una vita esagerata, che è un po' meglio come traduzione di quella di prima. E ora un film del 2009, un film che si chiamava 500 giorni insieme in italiano, in inglese lasciamo stare, ma conteneva al suo interno uno dei brani più belli di una delle band più importanti, secondo me, degli anni 80, che erano i Pixies, Here Comes Your Man.

Film sentimentale del 2009, questo 500 giorni insieme con protagonista Zooey Deschanel, o come diavolo si pronuncia, si può pronunciare in inglese, andavano meglio secondo me con basso e chitarra Frank Black e Kim Deal dei Pixies, che in quel momento, alla fine degli anni 80, erano veramente strepitosi. Ora un film, attenzione, The Killer in inglese e anche in italiano, è di un paio d'anni fa e narra è di David Fincher e narra le gesta di un killer spietato e assolutamente professionale, che poi nel corso del film si rivela non troppo spietato e neanche troppo professionale. Una delle cose che funziona meglio nel film è che ha questa totale mancanza di sentimento, questa glacialità che dovrebbe caratterizzare il personaggio principale. Lui va in macchina e ascolta solo gli Smiths, Ending Love.

Ed erano gli Smiths, tratti dal film The Killer del 2023. E ora torniamo un attimo indietro e torniamo alle solite cose, perché vi presento un altro brano tratto da un altro film americano che si chiamava Waitress. Chiaro, no? Waitress, tradotto in italiano, ricette d'amore, perché c'è anche una gara di torte poi nel corso, però si sono soffermati su Waitress in Italia, ricette d'amore, un film presentato e forse premiato addirittura al Sundance Festival, ma con quel titolo lì, chi volete che in Italia lo abbia visto? Pochissimi. In compenso, nella colonna sonora c'erano i Cake.

Questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, questa è Radio Parsec e la seconda puntata su due, perché poi mi interromperò un attimo, dedicata all'indie pop rock al servizio del cinema. E abbiamo appena ascoltato i Cake, tratti dalla colonna sonora del film Waitress, in italiano, Ricette d'amore, e ora... Un film inglese che a differenza di alcuni di quelli che abbiamo presentato prima, che è andato bene, è una commedia che ha avuto successo, parla di un ragazzo che scopre di poter viaggiare nel tempo e cerca così facendo di sistemarsi la vita. Era Questione di Tempo, il film, e dentro, tra le varie cose, c'erano loro.

Brano del 1992, se la memoria non mi inganna, ultimamente mi inganna spesso. Il film invece è del 2013 e si chiamava Questione di Tempo, About Time in inglese, ed erano naturalmente i Cure. E stavo riflettendo sul fatto che le più belle colonne sonore non sono associate a dei film particolarmente memorabili in generale, ma quella che vi sto per proporre adesso è tratta da Le Iene, o meglio Reservoir Dogs di Quentin Tarantino, che invece è memorabile come film. E se vi ricordate bene il film, cioè che quale canzone, quando voi tagliate l'orecchio a uno, no? Cioè, se avete voglia di tagliare un orecchio a un uomo, che canzone vi viene in mente ormai? Lì era il 92-93, non mi ricordo quando uscì questo film. Che canzone vi viene in mente? Vi viene in mente Stuck in the Middle with You, eccola.

Sì, decisamente più famoso il film stavolta che il brano che vi ho presentato, tratto da quella colonna sonora peraltro riuscitissima, azzeccatissima. Il film non ne parliamo neanche. Il gruppo invece erano gli Steelers Wheel, che come recita Wikipedia, se è una specie di versione scozzese di Crosby, Stills, ma lasciamo proprio stare, capitanati da Jerry Rafferty, che poi fecero pochissimi dischi con modestissimo successo, fino a che non furono ripescati nel 92 grazie a Quentin Tarantino e il suo Reservoir Dogs. Jerry Rafferty, tra l'altro, fece un singolo sempre negli anni 70 chiamato Baker Street, se qualcuno se lo ricorda, e poi sparì nel nulla. Altro film decisamente meno rilevante, in inglese Knocked Up, tradotto in italiano Molto Incinta, forse qualcuno se lo ricorderà, passa sicuramente su tutte le piattaforme di film insignificanti, colonna sonora invece prodigiosa, e addirittura qui faccio una doppietta, ripesco da questa colonna sonora sia i Clash che i B-52s, pensa un po'.

E questa la sfumiamo perché potrebbero andare avanti per 7 ore e 52 minuti, continuando lo stesso riff, lo stesso ritornello di 52, singolo prodigioso secondo me, in quella loro buffaggine che tanto li contraddistingueva. Tratti quindi da un film epocale dal titolo Knocked Up, in italiano Molto Incinta, che in realtà incassò tantissimo, perché negli Stati Uniti incassò, tipo, fu uno dei maggiori successi del 2007 e incassò tipo 220 milioni di dollari, una roba del genere. Vabbè, beati loro, e noi invece ci ritrasferiamo nella fosca Inghilterra e ritorniamo da Danny Boyle, di cui ci siamo sentiti prima un brano tratto da un suo film che è Life Less Ordinary, e adesso invece passiamo al ben più famoso Trainspotting, dalla quale non vi farò sentire bensì un brano anch'esso epocale e molto molto più bello.

Ed erano i New Order, tratti dal, in questo caso dalla colonna sonora di Trainspotting, c'erano anche loro, brano strepitoso, anche questo, e adesso un libro inglese, un regista inglese, un film ambientato in America, completamente diverso come genere musicale dal libro. Si tratta di Alta Fedeltà di Nick Hornby, che parlava di soul, e invece rifacendo il film, il regista inglese Stephen Frears lo ha completamente cambiato e riadattato a un fighettismo americano con del buon rock in mezzo, con un protagonista che mi si dice che non è proprio quello che uno ci si aspetta quando cioè uno legge il libro e non pensa mai che il protagonista possa avere le fattezze di John Cusack. In compenso Jack Black funzionava benissimo come quasi sempre, direi, e da Alta Fedeltà uno dei brani più azzeccati, direi, Stereolab.

con tutto il rispetto, tratti da un filmetto, però uno dei brani più belli uno dei gruppi più importanti e interessanti degli anni 90. Erano gli Stereolab con Lubub Oscillator, tratti da Alta Fedeltà. Insomma, il libro era una cosa, il film un'altra cosa, questo è un parere assolutamente personale. E ora non ci può essere una puntata di indie rock pop dedicata ai film, senza parlare come al solito di Sofia Coppola. Ne abbiamo parlato già l'altra volta, piuttosto diciamo ci siamo dilungati anche a presentare due dei suoi film. Ce n'è un terzo qui, tratto dalla colonna sonora di Maria Antonietta, Siouxsie and the Banshees.

E se vi ricordate bene, l'abbinamento tra questa canzone e la scena a cui questa canzone si riferisce nel film è qualcosa di favoloso. Allora, siamo in chiusura, questa era Ritmo, seconda puntata consecutiva e per ora ultima, finché non mi viene in mente qualcos'altro, dedicata al indie pop rock applicato al cinema, e come l'altra volta chiuderò con Sorrentino, stavolta non un probabilmente uno dei migliori film che lui abbia, almeno per i miei gusti, che lui abbia mai realizzato, con il solito Tony Servillo, era Le conseguenze dell'amore, che conteneva al suo interno un pezzo di un brano, sì, un brano di un gruppo, scusate, visto dal vivo in una perduta spiaggia della Romagna, erano i Lalipuna, e questa è Scary World Theory. Ciao a tutti!

Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto.

Entstörungsverfall.

Facciamo i seri, diamoci un tono. Ad aveni Beethoven. Immaginate il lancio del progetto della vostra vita. Avete investito tutto. Arriva la sera della prima e il riscaldamento si rompe, i collaboratori vi boicottano, il pubblico è ostile e voi per giunta non sentite quasi più nulla. Oggi la chiameremo un disastro totale, ma per un uomo furioso nella Vienna del 1808 quella non era una serata da dimenticare, era l'occasione per prendere il destino per la gola. Torniamo a quella sera, 22 dicembre 1808, Theater an der Wien. Il testimone oculare, Johann Reichardt, scrive: «Siamo seduti lì per 4 ore, nel freddo più pungente, e abbiamo capito che si può avere troppo anche delle cose buone». Beethoven dirige un

per costruire un grattacielo. Ascoltando il primo movimento, non c'è un solo istante in cui quel ritmo non sia presente. Passa dai violini ai bassi, dai fiati ai timpani. È un pensiero fisso che non vi lascia scampo. È l'ansia che diventa architettura. Sinfonia numero 5 di Ludwig van Beethoven.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Dal mio scatolone di vinili ho tirato fuori questo album cui sono particolarmente legato. Poso la puntina del vecchio Lenco su The Weight. Mi siedo in questo malandato divano, rimediato accanto a un cassonetto, accendo la sigaretta e mentre le prime note acide delle chitarre dei Killing Joke graffiano l'aria, aspiro, sorrido e lascio il fumo defluire dalle narici.

Era un pomeriggio qualunque, di un giorno qualunque, di un inverno qualunque, quando il mio amico Pietro mi chiese: «Li conosci questi?» Mi passò un vinile con una copertina in bianco e nero. C'erano tre uomini di spalle all'interno di uno spazio che avrei definito una cripta, delimitato da entrambi i lati da un colonnato. Nel suo insieme l'immagine era solenne e monumentale, affascinante e inquietante. Restai a fissarla per un po'. Nella parte alta della copertina campeggiava in caratteri oro la scritta «Death in June».

Viviamo in un mondo stanco e frenetico, dove tutti vorrebbero, se non fermarsi, almeno rallentare, rifiatare. Ma gli orologi corrono, tic-tac, tic-tac, tic-tac. E il tempo, come in un quadro di Dalì, si deforma sotto i nostri piedi come l'asfalto bruciato dal sole impietoso e noi sfondiamo fino alle caviglie. Ma non c'è tempo, il tempo è deforme e ci sforziamo di correre, di correre, di correre, perché dobbiamo fare subito, dobbiamo arrivare presto a un altro punto di partenza e poi al prossimo punto di partenza. L'arrivo non c'è, l'arrivo è stato cancellato, qualcuno ha cancellato l'arrivo. Non è forse vero che coloro che hanno raggiunto il successo ci ripetono come un mantra o una condanna che quello non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per altri obiettivi che poi saranno solo altri punti di partenza? Io voglio sedermi, io voglio chiudere gli occhi.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

0: Ora rimetto i vinili nello scatolone. Ha bisogno di una spolverata questo mio tesoro d'umanità. Lo farò nei prossimi giorni. Intanto, la voce dall'abisso vi saluta. A presto.
1: Avviso importante alla gentile clientela. Si informa il pubblico che in virtù del protocollo antropologia e compostezza, in questo locale non è consentito deambulare al ritmo di musica. Qualora avvertiate l'irrefrenabile impulso di muovere i piedi, ancheggiare o simulare un corteggiamento da canarino in amore, vi preghiamo di iniziare una fitta conversazione telepatica con un peschereccio fino a quando non avrete distratto il vostro sistema nervoso centrale. Fingere di essere una colonna portante del XII secolo, mantenendo un'espressione di sobria e millenaria indifferenza verso il mondo terreno. Ricordare che non siete i protagonisti di Footloose. Chiunque verrà colto in flagrante oscillazione ritmica sarà costretto a spiegare la fisica quantistica ai presenti. Grazie per la vostra immobilità.

0: Tale stile balneare in diretta su Radio Parsec e dal vivo all'Azzabaretto al tramonto, chiacchiere come tra vicini d'ombrelloni. Oggi abbiamo anche l'esdraio, eh?
1: Sì, ma ti ho detto, secondo me sono inutilizzabili.
0: Però 25 euro bambini, alla mezz'ora ve le potete prendere per far serata qui, eh?
2: Qualcuno si sederebbe qui con noi, sorelle?
0: C'è il POS, e lasciate il denaro e le sdraio saranno vostre.
1: Tu sei uscito allo scoperto.
3: Sì. Per pochi minuti, peraltro.
0: Brutali, eh?
1: 5 minuti, 5, infatti bene.
0: Allora, è la quarta puntata della trasmissione radiofonica e abbiamo lanciato le avvertenze che qui non si può ballare, quindi occhio quando parte l'anca, quando c'è lo stomp del piede, perché finiamo sotto sanzioni amministrative, giusto?
3: Serie.
2: Giusto, ferme tutte.
0: Esatto. Nel frattempo possiamo anche salutare il tramonto, è bellissimo, c'è una luce meravigliosa. Chi ci sta ascoltando da casa, siete tanti, vi vedo collegati, non lo sa, dovreste venire, maledetti voi, no?
2: E chi vive a Milano, poretta.
0: Niente, chi vive a Milano se l'immagina.
3: Ma tu non hai la mappa?
0: Io adesso apro, tu faccio il dottor Stranamore, apro la mappa del mondo e vediamo dove attaccare.
3: Chi ci ascolta e da dove?
0: Sì, sempre che si apra, perché abbiamo enormi problemi infrastrutturali. Radio Parsec, il progetto Ancona Radio Sociale e Comunitaria, programma dal vivo all'Azzabaretto. Cosa non è il Comitato Centrale Stile Balneare? Non è uno spettacolo.
3: Non è uno spettacolo.
0: Non è stand-up comedy. Non fa ride. Non deve far ride.
3: Non
0: e quindi
3: è
0: ragazzi, perché lo fate? State a casa, no?
3: La risposta è perché sì.
0: E perché non c'avevamo altro di meglio?
1: Versione estiva,
3: la mappa mondiale
1: si perdona tutto.
0: Allora, intanto salutiamo chi sta arrivando, si siede ed è venuto.
1: Ringraziamo il pubblico che ci segue,
0: il pubblico presente.
1: Sempre incalando, perché giustamente alla quarta puntata c'è sempre meno gente, quindi bene.
0: Salutiamo chi si sta ascoltando da Marsiglia, addirittura dalla Puglia,
1: io te lo ricordo.
0: Dal nord Italia, o come dicono qui, dall'alta Italia.
3: Dall'Alt'Italia.
0: Tutto attacca Alt'Italia. Sì, che è un posto unico, è una macro regione, l'Alt'Italia.
3: Esatto, l'Alt'Italia.
0: No, da Milano in realtà.
3: È un grande
0: e dalla Puglia, amici,
3: poi.
0: Dalla Puglia anche.
3: Alt'Italia. L'avevi già detto però.
0: Vabbè, e quindi niente, abbiamo questa mappa, andiamo bene, eh? Anche i marsigliesi.
3: Anche il clan dei marsigliesi.
0: Allora, salutiamo. Iniziamo con i saluti. Buonasera Lello, ben trovato alla regia stasera in sostituzione dell'amato Ivo.
1: Non c'è Ivo, quindi stasera mi prendono i crampi alle dita per stare qua in attesa di aprire e chiudere i microfoni.
0: Dai.
1: Speriamo che vada tutto bene.
0: Ti vedo bene,
1: Mi vedi bene?
0: Sì. Buonasera Miki.
4: Ciao a tutti.
0: Buonasera al Sabrosito.
5: Buonasera.
0: E buonasera Lillus, questo è il tavolo.
2: Ciao sorelle.
0: È il tavolo del Comitato Centrale, un programma di appassionati della burocrazia, quindi alla nomenclatura di Radio Parsec riunita per parlare di tutto, non decidere niente e soprattutto alimentare le proprie idee confuse sul mondo e sulla vita. Salutiamo anche i collegati francesi.
3: E salutiamo che naturalmente...
0: Altri, tutti... non quelli di prima, sono altri collegati.
3: Gesis è un po' il tuo pallino, ma salutiamo soprattutto chi non ci ascolta, che sono tantissimi.
0: Crescono di settimana in settimana i non ascoltatori, questo è un motivo di vanto.
5: E chi non viene all'Azza.
0: Esatto.
5: Il motivo non coincido.
1: Ringrazierei anche Romina, che anche stasera ci spama e quindi...
0: Romina stasera si è occupata delle derrate alimentari di questi 5 coglioni al microfono.
2: Coglione sarei te, io sono una figona. Grazie Romina, ti voglio bene.
0: No, di 4 coglioni e una figona al microfono. Bene, siamo pronti per iniziare, Lello?
3: Con della musica.
0: Che dici? Namo!

0: Era Rod Stewart, vero?
1: Beh, un inizio tamarrissimo.
0: Davvero, Lello, cosa te sta prendendo qui?
1: Non lo so, ogni tanto mi va a tornare indietro, vabbè, back in the days.
0: Toglielo, eh? Allora, bentornati, eh? Abbiamo fatto il Varo, sì, io te...
1: Al Varo.
0: Radio Parsec anche questa settimana in onda con le nuove trasmissioni, i nuovi programmi, alcuni sono in replica, altri no. Non sono ancora andati in ferie,
2: quindi non sono nuove.
0: Per ascoltarci radioparsec.com in streaming,
1: oppure
0: per interagire con noi canali social di Facebook e Instagram, in DM scrivete, noi vi leggiamo e poi tra poco attiviamo anche la linea diretta.
1: Certo, grande... però hai dimenticato di dire che sul sito ci sono anche i podcast
0: e sul sito potete ascoltare i podcast,
1: potete ascoltare quando vi pare i programmi che vi pare.
2: Esatto.
0: Anche mandarle avanti, mandarle indietro,
1: sì,
0: se non vi stufa. Allora, noi ad inizio puntata, ormai chi viene e chi ci ascolta lo sa, presentiamo quello che accade nella fortezza pentagonale sospesa sulle acque, che è il lazzaretto di Ancona, che contiene anche un'arena cinema.
2: No. C'è ancora?
0: Come no?
1: Però Chiara è pronta?
3: Chiara è desiderata.
0: Beh, allora, adesso iniziamo a parlare di cinema e io partirei con la sigla.
1: Adesso Chiara, se sente la sigla, forse arriva.
2: No, sì, infatti, ha sentito la sigla.
1: Dai, che tanto la sigla si può anche mettere in loop.
0: Perché uno si dice, vabbè, adesso qui ci sono questi che disturberanno il nostro aperitivo. Ma dentro succedono delle cose, no? Tra le quali alle 21.30, tutte le sere fino a settembre, il cinema.
2: Sì, che prevede 70 proiezioni.
0: Sono 70 proiezioni.
2: Ed eccola qua, si sta avvicinando. Siccome non la vedete perché siamo in una radio, se non la vedreste.
0: Se ne occupa Chiara
2: Malerba, che eccoci qua.
0: Ecco. Allora Chiara, ben arrivata. Iniziamo direi come al solito da cosa c'è stasera.
3: Cosa c'è stasera, esatto. Iniziamo da questo, che c'è Sirat.
2: Sirat, un film comico,
3: è un film
2: leggero,
3: attraversa il deserto, attraversa le coscienze, attraversa
2: l'apocalisse personale, queste cose divertenti,
3: insomma,
2: amene.
3: Se cercate un film che vi portate a casa e vi lascerà, insomma, di che pensare nei prossimi giorni, questo è il film
2: o di che piangere. Ma passiamo a domani.
3: Domani fazzoletti alla mano,
2: ecco.
3: Hamnet,
0: serata Kleenex,
3: film insomma su come è nata una delle opere più celebri della storia del teatro, però estremamente potente dal punto di vista delle immagini
2: e della commozione,
3: quindi portatevi veramente Kleenex come se piovesse. Poi abbiamo Morta Venezia, che dire, insomma, uno di quei film che giustificano l'esistenza di quel rettangolo di meraviglia che sta tra un pollice e l'indice di una mano rovesciati, non ha senso parlarne di più.
2: Bella questa,
1: Ce la puoi spiegare un attimo?
2: Io le metafore non andiamo d'accordo.
3: Lo schermo bianco.
0: Parlavi del cinematografo.
3: Parlavo dello schermo, che il nostro è stato tra l'altro battezzato da un volatile proprio oggi. Questa cosa veramente mi rende particolarmente felice.
2: Adesso Chiara sta cercando di perlare più vicino possibile al microfono e di leggere.
3: Perché è
2: molto
3: distante, esatto. Poi abbiamo giovedì 16 luglio, Lo chiamava rock and roll, un film sulle abilità diverse, un film commovente e divertente allo stesso tempo, girato nelle Marche da un regista che è di Ancona, Saverio Smeriglio, che sarà con noi insieme al protagonista Federico Richard Villa, giovedì sera, lo incontreremo sia prima che alla fine della proiezione.
2: Girato, scusa?
3: Qui, ma più che altro in zona Cupra Marittima, Rotta a mare, comunque qui nelle Marche, in varie città della nostra bella regione.
0: Bene.
3: E poi venerdì 17, la serata delle serate.
0: Eccolo lì. Allora, qui adesso chiediamo attenzione.
2: Si apre un capitolo.
0: Allora, venerdì 17 non
2: che
0: c'è.
2: Già, venerdì 17.
0: È il giorno ideale. Non c'è il cinema.
2: Cosa c'è?
0: C'è molto di più.
3: C'è molto di più. C'è la grande YouTubeata, la quarta edizione. Forse lunedì scorso avevo detto terza, invece mi hanno corretto.
0: Sei stata redarguita.
3: Esatto. Quarta edizione in collaborazione con NERTO, l'associazione ludica Arthur Conan Doyle. Ci vediamo. Il peggio dell'internet lo votiamo con sfidanti che gareggiano a colpi di scroll.
2: In eliminatoria.
3: Eliminatorie, 6 squadre, al momento siamo quasi al completo. Se ancora qualcuno vuole iscriversi, restano oggi e domani per farlo, ma stiamo arrivando insomma al termine.
2: Ci si iscrive portando il peggio che uno trova su
3: 7 video da 2 minuti al massimo ciascuno.
2: Perfetto.
0: E quindi questa è la sfida, trovare 7 video, seguire il link che trovate nei profili social
2: più brutti possibili
0: dell'Arena Cinema e del Lazzaretto, della Zabaretto,
2: ma che siano i più brutti,
0: ed essere pronti ad una sfida a colpi di meme.
3: Qui cito la mia amica Marta.
0: Devono fare
1: quando una roba fa il giro, vuol dire che è arrivata proprio al proselitismo.
0: Benissimo. Esatto. Quindi è la grande YouTubeata. Non diciamo che la presentiamo noi, perché
2: no,
0: sarebbe...
2: non lo dire.
3: Sarà pure una
1: Ma la presentiamo noi.
0: Saremo in pedana.
3: Sarete in pedana.
2: Saremo in pedana. Come dicono gli atleti di scherma, saremo in pedana.
0: Quindi siete tutti invitati a partecipare o a venire, perché poi sappiamo che l'ingresso 4 euro sarà devoluto.
3: In parte sarà devoluta la campagna Help Gaza Now di Arci APS.
0: E quindi
2: bene.
0: Uniamo tutte le cose in questo raduno di maniaci ossessivo compulsivi dei meme, del doom scrolling e del senso dell'orrido.
3: Ridiamo e facciamo del bene allo stesso tempo.
2: Ma poi sabato?
3: Sabato il diavolo veste Prada 2. Io ogni volta che passo davanti a uno specchio mi dico: tesoro, hai un disperato bisogno di Chanel. Lo faccio da 10 anni. Finalmente è uscito il secondo capitolo, siamo tutti in attesa.
2: Ho visto la ragazza da cui è stato era a Wimbledon a vedere Sinner.
0: No, giocava a Wimbledon.
2: Ah, forse sì.
0: Era ai quarti di finale.
1: Contro la Navratilova.
3: Venite con la vostra t-shirt cerule, attenzione a come la cercate.
2: E per finire domenica
3: Marty Supreme, un film sull'ambizione
2: e sul
3: riscatto,
2: sul ping pong,
3: con un'interpretazione è stata molto impressionante per quest'anno di Chalamet insomma, un'ottima chiusura di un'ottima settimana per principiarne una nuova da lunedì, che vi racconteremo lunedì prossimo.
1: Ecco, certo. Hai detto principiarne?
0: Ha detto principiarne. Detto
2: tanto principiare. Per principiare, quindi.
3: Allora vi saluto. Grazie.
1: Hai detto principiare.
2: Salutiamo Chiara come sempre, grazie.
3: Posso fare una parentesi? Volete vedere anche il nuovo film di Nolan, L'Odissea, potete trovare all'aperto all'Arena del Cinema Italia. Dal 16 luglio. No.
1: Però devi usare solo verbi vetusti.
3: più vetusto di Odissea, insomma.
1: Beh, esatto, sì.
2: È difficile. Allora,
0: ricapitolando, ci abbiamo tutta la settimana all'Arena Cinema, il 17 la YouTubeata, il 18 il Diavolo Veste Prada 2.
2: Ma il 16, per chi non volesse venire qui,
3: dal 16. Avete 2 settimane, vedi. Se non 3, che il buon Nolan sicuro le regge tutte.
0: Allora, noi da bravi amanti del cinema, Mark, sapete che ultimamente, oggi non è qui, si è incastrato con dei titoli possibili di prequel, sequel, e ci ha mandato il suo contributo che vorremmo farvi ascoltare.
4: Buonasera amiche e amici del Comitato Centrale Stile Balneare da Mark. Per fortuna il Lazza ha una qualificata e attenta selezione cinematografica, perché ormai da Hollywood arrivano solo prequel o sequel di cose già fatte. Non sanno più inventare niente a Hollywood. Ma la fitta rete di informatori della redazione di Radio Parsec è riuscita a scovare alcuni titoli degli ennesimi blockbuster attualmente in lavorazione negli studios americani. Ed ecco alcuni dei titoli che abbiamo individuato. Spider-Man 18, ancora niente pensione. Joker 3, il campo largo. Superman contro il gender. Il Mandaloriano 17, i Maranza su Tatooine. Top Gun 5, coi droni so buoni tutti. L'Era Glaciale 7, i mammut negazionisti climatici. E mentre ci attiviamo a scovare nuovi titoli, io vi saluto e ci vediamo dal vivo lunedì prossimo. Ciao!

0: Radio Base,
1: Radio Base, Radio Base. Eccoci tornati, eh? Belli i titoli di marca.
2: Carino, carino, bravo Marco. Rubrica... Ridevano tutti, Marche, tutte.
1: Vedi? Allora, diamo corpo alle notizie del Comitato Centrale Stile Balneare.
2: Dai.
1: Certo. Vi vedo un po' lascivi così.
3: No. Come no, lascivi?
1: Cioè, tipo, ci avete voglia?
3: No. Beh, del resto, se non dici qualcosa d'attualità...
1: No, se no andiamo a casa.
3: Si perde molto, no? Quindi bisogna essere un po' sul pezzo. Quindi
4: mi auguro che ci sia qualcosa principiamo, ragazzi.
5: Abbiamo principiato bene.
1: Adesso,
5: dai,
1: niente, Chiara, questo principiamo ci condizionerà per tutto segnato, il resto della
5: forse per tutta la vita.
1: Vi ricordo che siamo in diretta su Radio Parsec e dal vivo al Lazzabaretto. Frattempo saluti da
5: Zagab,
1: da tutti,
3: no, da Zagab,
1: da tutti i continenti.
4: Qui vi ricordo pescherecci, birrette, vinelle, cocktail, mare. Non c'è il traghetto.
5: Invece
4: ma...
5: quelli che sono collegati dalla Lombardia, in cui il mare non c'è.
2: Dai,
5: Massimo Navigli.
2: Li vuoi far soffrire?
1: Vedi, allora. c'è Camel che conduce Global Tower su Radio Città Fujiko, e anche su Radio Parsec, che mi scrive: sente benissimo, perché è un miracolo, visto che ci abbiamo continue interruzioni di servizio e il nostro ammasso di ferraglia dispiegato
2: è attaccato, ci attaccano, poi, mondo, ci attaccano.
3: Consideriamo che non c'è il regista Ivo, quindi stasera è tutto grasso che cola
1: Sì, ma ce la faremo, non è che...
3: A voglia.
1: Allora,
5: cosa sentirete sarà guadagnata.
1: Da qualche parte bisogna iniziare, quindi io inizio, dai... Inizio con due cose locali, no? Allora, c'è stato la presentazione dei palinsesti Rai, no?
5: Sì.
1: Ricordate l'altra
3: in
1: settimana?
3: Pompa Magna.
1: Tutta la Rai, mamma Rai ad Ancona.
2: Non c'era parcheggio,
1: tutti che se faceva le foto con quelli famosi, no? Tutti.
4: Io ho incontrato Gigi Marzullo in Corso Mazzini, ne vado fiero.
1: Cominciamo bene, cosa gli hai detto? Era mattina presto?
4: No. Io volevo dire, mi fai una domanda per cortesia e poi ti do...
1: Guarisci una risposta, se vuoi, no.
4: Ma non è, c'è stato niente da fare.
1: No, perché mi ha colpito che di tutta la kermesse della Rai, nelle cronache locali, ho trovato un titolo meraviglioso che riguarda un po' le questioni che affliggono o affliggeranno
5: nelle
1: presto.
5: Nelle cronache locali non si trovano mai titoli meravigliosi. Come hai fatto?
1: Perché nella nostra città ci sono dei temi che sono diventati, sono entrati alla ribalta. Insomma, fatto sta che trovo sto titolo che sono impazzito. Massimo Giletti spinge per le crociere.
3: Spingitore famosissimo di crociere,
1: sindaco,
3: di navi.
1: Perché non vuoi aprire a quelle in arrivo? Che dici, ma che tipo
5: perché
1: Massimo,
5: ci
1: va, cioè, fate i cazzi tu, no?
5: Sì,
1: no?
4: Massimo, te posso toccare?
3: Ma svegliate.
1: Cioè, che di tutta quella roba è sindaco, perché non apri alle crociere?
3: Al Molo Clementino, ha aggiunto.
5: Perché lo dice?
1: Lo dice perché c'è in ballo la questione del supermolo, ipertech, mega maxi crociere.
5: Su cui però la posizione del sindaco è stata...
1: È stata netta e direi, per quanto mi riguarda, anche condivisibile.
4: Ma poi, insomma, il bello è che Giletti, se gli facessero un molo davanti casa con le crociere che gli butta nel fumo, farebbe 10 trasmissioni col giubbetto antiproiettile inviato dal molo.
1: La TV di qualità.
5: Di qualità.
4: Salutiamo
3: Poi
4: Giletti.
3: altri incontri famosi,
1: no,
3: altri VIPs.
1: Io rimarrei in ambito portuale, visto che anche che
3: c'è
1: cioè, anche
3: de tutto il palinsesto Rai solo Giletti.
1: No, io ho preso solo quello, ma dopo c'era tutti, c'era quelli della merda in diretta, c'era da tutti.
5: Quelli
1: c'era.
5: Dei pavoni.
2: C'era.
1: Che tra l'altro adesso se sono buttati, dopo i pavoni di Punta Marina, se sono buttati, c'è un'emergenza coccodrillo.
2: Oste.
5: Dove?
1: Guarda, adesso provo a rimediare.
5: Ero rimasto alla cornacchia.
1: Adesso rimedio. Sì, Alberto, rimedio il filmato e ve lo mando. No, l'altra questione è il tema del giorno è il grande party che si terrà ad Ancona.
5: Quando?
1: Credo mercoledì. Nello yacht, anzi,
2: wow.
1: nel mega yacht
3: di chi?
1: Dell'ambasciatore del Regno USA.
2: Oh.
5: E t'hanno invitato?
1: Sai quanto costa lo yacht dell'ambasciatore?
5: Lo so. Sarà 300-400 euro.
1: 450 Aspetta. Milioni di euro.
3: Ma è l'ambasciatore, è lo yacht dell'ambasciatore della grande USA?
1: Sì, che non porta pena e si presenta però con uno yacht da 117 metri.
3: Certo, certo. Maga.
5: Okay.
1: E la cosa bella è che il party è esclusivamente rivolto, quindi...
5: Ma t'hanno invitato?
1: Aspetta.
2: Ascolta.
1: Il party è rivolto solo ai VIP marchigiani.
3: I soliti.
5: Cioè, se ce n'è uno di Rimini.
4: Quindi Radio Partec, no. Radio Partner.
1: Allora c'è un punto. Io ci voglio andare, capito adesso?
5: Lo sapevo io. E te se c'è l'invidia dentro.
1: E io sì, c'ho l'invidia. Io rosico. C'ho l'invidia e voglio andare al party del mega yacht, no?
3: Ma dopo c'hai il dress code giusto?
1: E ci andrò in ciabatta?
3: Non lo so.
2: Sarei
3: non
2: curiosa
3: so.
2: Di sapere, cioè, ma se, la commissione
3: make
2: per
3: make ciabatta
2: VIP...
3: great again?
2: Chi fa la commissione per decidere chi è un vero VIP marchigiano? No?
1: Mi sa che, allora, qui il...
4: Io vorrei andare perché so cantare l'inno americano ruttando.
5: No, ma però
1: dal ponte, però ti fanno fare come la sirena, ti mettono davanti e no, te arutti.
5: Però lo devi fare in dialetto maceratese, perché certo, i VIP ovviamente. Marchigiani entrano.
4: L'inno dell'America, cioè, è l'inno
5: niente.
4: Dell'America.
1: Oh, vedi, mi si è staccato il microfono nel frattempo, però ok.
2: No,
1: appunto, quindi adesso noi abbiamo questo tema. Stiamo concentrati, c'è il tema, c'è una festa, non ci hanno invitato alla festa.
3: Dobbiamo fare il punk di Montesilvano.
1: Ma la barca è grossa, è 117 metri. Quindi... Perché non ci invita sullo yacht l'ambasciatore? A noi cinque, no?
5: È certo.
1: Che magari uno si presenta con le spuntature, con i moscioli, no?
3: Cioè, non sa che gli è poi
4: la bottiglia decedrata.
1: Vabbè,
3: il valore aggiunto non lo conosce.
1: Comunque, staremo a vedere.
3: Non sa cosa si perde.
1: Allora, io ci sono rimasto male. Sì, molto.
5: Ma si vede perché.
1: Sono offeso.
3: Devi somatizzare un attimo, ti do il tempo.
1: Dici?
2: Dai, proviamo.
3: Forse.
1: E fa partire sto pezzo, dai,
2: allora
1: su Radio Parte, non parla Zabaretto, non parte i pezzi,
3: non parte,
1: non parte i pezzi, sente che
3: me... Oh, continuate a parlare,
1: mi toccherà mettene una meno,
5: continua a parlare,
1: continua,
5: e noi continuiamo, però non sto pezzo
2: lo canto io,
3: guarda che capisci
5: canta Livia, dice, scusi,
2: mi faccio avanti,
1: secondo me stiamo annoiando le persone
5: perché non parte la musica.
1: Soprattutto perché non ci hanno invitato alla festa dello yacht dell'ambasciatore americano.
5: Ma nemmeno a loro.
1: A chi io?
5: Alle persone. Solo VIP marchigiani, mica persone. Hai detto VIP, giusto?
1: Sì, però nessuno...
5: E quindi,
1: allora,
5: nessuno invitato.
1: Definisci VIP marchigiano?
2: Era la domanda mia.
5: Ma tu definisci persone.
2: VIP marchigiano.
1: No, te posso rispondere come Iachetti se mi dici così.
5: Esatto.
1: No, perché
2: che bella festa,
5: qui
2: che
5: la
2: bella
5: musica
2: festa.
5: Non c'è più, non c'è più la musica.
1: Allora, noi siamo nella merda.
2: Battiamo le mani.
5: Sì, avevamo preparato i rientri, ma da cosa rientri se non c'è la musica? È difficile,
1: No, immaginate. Allora, io...
4: Vado di inno americano?
1: Cantato. Allora, adesso alza brussito in segno di ospitalità, canterà Star Spangled Banner con i Iarlotti. No, non si può.
4: Purtroppo non conosco il brano.
1: Allora Lello, vado io con un brano e ci risentiamo tra poco.
2: Oh madre mia, te scrivo. Forse. Sai.

0: Comitato Centrale Stile Balneare Radio Parsec, Lazza Baretto. È morto Peppino Di Capri.
1: E vabbè.
2: Porello.
3: Ma due giorni fa, però.
0: Vabbè, però tanto lo, non lo vorremmo dire.
3: Sì, sì, no, però l'hai detto come se fosse la notizia del giorno.
0: No,
3: no, breaking news, invece.
0: No, non era breaking news, no, non era breaking news. È morto Peppino Di Capri. Però Peppino Di Capri, voi non lo sapete.
3: Peppino Di Caprio.
0: Peppino Di Caprio, prima de morì, ha lasciato un inedito proprio per noi, perché lui ci ascoltava. Era proprio un appassionato. Sì. Stava lì, scrollava Radio Parza, Camanetta, ascoltava
1: fino alla, fine, sì. Fino alla fine.
2: Dal lago Trasimeno.
0: Esatto, quindi il grande Peppino ci ha lasciato...
4: È lì che si è ammalato.
0: Esatto.
3: Ci ha lasciato una chicca.
0: Ci ha lasciato un inedito, Lello, dai a Manetta che andiamo.
1: Vai.

0: La voce di Anello.
1: Ecco, era l'omaggio di Peppiniello nostro.
2: Pelle da capò.
1: Pelle da capò. Allora,
3: lo dovevamo fare.
1: Noi abbiamo evocato feste Yankee.
4: Sì, sì. Sulle navi.
1: Nella baia,
3: nel
1: mandracchiaggio che si terranno.
3: Con grande invidia tua che non ti hanno invitato.
1: Esatto. Okay. Non abbiamo fatto in tempo ad evocare queste cose, che ci è arrivato subito un audio di una crocierista americana,
3: ecco,
1: che siccome sta arrivando per la festa,
3: lei è invitata, quindi.
1: Non so perché ha pensato noi siamo un ufficio informazioni, cioè ci avrà sentito dalla nave, non lo so. Quindi,
4: la nave qua vicino,
1: no, ci ha mandato un audio, capiamo cosa vuole tutti insieme, perché noi non è che siamo in grado di capire tanto.
3: Va bene, vai.
5: Hello, come Tattoo Centrali? Hello, I'm Kimberly from Minnesota. Sono in your town, in questa città. Un po' boring. Io sono aspettando alcuni giorni in questa città vostra. Un po' boring. È perché devi andare in grande festa, di grande barca, di molto bella festa. Io aspettare qui, non so che fare, e chiedevo Comitato Centrale di Annunci se vuoi sapere di comprare una casa contro grotta.
1: Una grotta.
3: Al Passero.
5: Grotta di Passero. If you want to comprare grotta di Passero, perché
1: un bunker
5: quando noi verrà a fare guerra atomica, io voglio stare qui.
1: Ma cosa sta
5: dicendo? Bunker con mare davanti, molto bello.
1: Ma come una guerra atomica?
5: Vuoi conoscere persona che comprare per me grotta di Passero?
3: Ma non è che la protegge tanto
1: la
3: grotta.
1: Ma come una ma
4: il bunker vista mare non l'ho sentito mai.
1: Ma non ho capito.
2: Però
1: la grotta
2: con
1: del
2: uno scudo dei moscioli, per me, guarda che protetto.
0: Quindi in realtà chiedeva, ma già immaginava, già sapeva.
3: Perché già individuato
0: il passetto, è individuato.
1: Perché la vista gli è venuta in mente che... però non ho
0: la Salunga, Kimberly.
1: Ma non si può comprare.
4: Dal
0: come possiamo aiutarla?
1: Adesso noi praticamente stasera massacreremo la cena di sti ragazzi qui, no?
0: Tanto sono i rischi del mestiere.
2: Che cazzo di guaio se sono cacciati.
1: Questi non sa che ha preso proprio la serata sbagliata.
4: Cinque vecchi che disturberanno la loro
1: cena. Una serata dei boomeroni che gli romperanno i coglioni fino alle 10, capito?
2: Fino
1: non
2: 10,
1: bevete troppo,
0: un'ora
1: ragazzi,
0: e mezzo,
1: mi
0: raccomando.
3: Pure sì, che forse è meglio.
0: Un'ora e mezzo.
1: Bene. E niente, adesso io non so, Kimberly, cosa gli si risponde?
4: Non so, ma ha lasciato basita, una sciroccata.
3: Se avessi 2 milioni di euro in tasca, gli comprerei una grotta domani.
1: Ma quella ci vuole fare un bunker, ma che è?
2: Io intanto ricorderei a Kimberly e anche ai ragazzi che si può bere anche senza divertirsi.
1: Esatto, lui è Alzabrussito.
0: La
1: nostro,
0: festa è nella testa.
1: Lui è Alzabrussito, è il nostro inviato alla famiglia del Bosco Verticale
2: di Rogoredo. Dove si beve con moderazione già dalla mattina, però.
1: Bene, allora, adesso noi facciamo una piccola pausa, poi rientriamo, perché l'Italia non è ai mondiali, ma noi vogliamo parlare dell'Italia che vince.
3: E ce n'è uno che ha vinto ieri.
1: Più di uno.

0: ricordo che c'è il gong. Il gong fa capire che la canzone è finita.
1: Ah sì.
2: Bel pezzo.
3: Bene,
2: bravo, Lello.
3: Sul gong, Lello. Sì, sì. Opre.
0: Vi do il tempo, no? Vi do il ritmo. Senza di me, no, adesso, guardando te porto.
3: Adesso io sono un po' preoccupato per questi ragazzi, no?
2: No, spieghiamo meglio a chi ci ascolta.
0: Allora, intanto spiega cosa
2: meglio.
0: Succede, così dopo si tranquillizzano.
3: Sempre, allora, al banco della nomenclatura burocratica, di fronte al banco del comitato centrale, c'è un tavolo di ragazzi.
0: C'è un gap generazionale.
2: Stupendi, giovanissimi.
3: Completamente ignari della situazione,
4: che inopinatamente
3: hanno scelto questa serata, questo orario anche.
2: Io proporrei
3: un patto intragenerazionale, ignoriamoci a vicenda.
2: Esatto, ma loro lo stanno facendo benissimo.
0: Lo stanno già facendo,
4: anche perché né voi né noi vedremo mai la pensione, quindi in questa lotta, questa mancanza di speranza comune.
2: Stai gettando un ponte tra generazioni.
1: Esattamente, sì, ma non ho capito se
3: è un compleanno o una laurea.
2: Ma non te frega, è una laurea, evviva!
1: Tu non te ne devi preoccupare. Bene. Ecco. Comunque ci è stato risposto.
3: Che è?
1: È una laurea.
4: È una laurea in compleanno.
0: Laurea in podcast.
3: Pensa alla laurea in, in
1: laurea
3: podcasting.
1: Quindi entrerà nella
2: questa laurea
1: in Radio Parse, che ne parleremo che per figata. Anni.
3: Benissimo.
0: Laurea in conduzione radiofonica.
3: Allora, vi dicevo prima allora, l'Italia non è mondiali, lutto nazionale, e vabbè,
1: però
3: ce ne faremo una ragione,
1: ieri, no?
3: Però
1: vinto,
3: Michele, aggiornaci sui trionfi dell'Italia.
1: E abbiamo vinto,
3: perché questo è il momento dell'Italia che vince.
1: Con gli
3: certo.
4: L'Italia, allora, che c'è e si fa.
1: Il ragazzo rosso, che non è Trump però stavolta, ha vinto.
3: Ok, quello
1: ha vinto vabbè, ma quello no.
0: Un'altra volta.
1: Vabbè,
3: il ragazzo che paga poche imposte in Italia.
1: Vince sempre.
4: Che non è
1: però
4: troppo italiano.
1: Ma non fa tanto notizia però, perché ci sono ben altre notizie su.
3: Qui ci vuole
0: Ben Harper.
3: Qui ci vuole Ben Harper.
4: Ben Affleck anche.
1: Beh, ma altro che Wimbledon. Qui, allora, qui altro che Wimbledon, ragazzi. Qui
3: l'Italia,
1: che cosa è successo
3: l'Italia
1: ieri?
3: Che vince,
1: dillo.
3: C'è un italiano che è campione del mondo in rottura delle uova coi gomiti.
1: Oh,
3: Guinness World of Records.
1: Ma quanti ne ha rotti?
4: Io purtroppo mi sono fermato ai juniores regionali, se no ero lì.
3: Allora, ha rotto.
0: Non hanno creduto in te.
3: Allora, intanto
4: non ci hanno creduto in me, ma
0: non hai voluto investire.
4: Chiamavano il gomito del collo.
1: È importante.
3: Allora,
1: ragazzi,
3: il comitato centrale è noto perché tutti si accavallano. Ci vorrebbe Biscardi per dire
4: non va accavallare.
0: Se no c'è Giletti,
1: Allora,
3: Giletti, la TV di qualità.
1: Di qualità. Allora, quindi
3: allora, c'è un Mario, si chiama Mario.
1: Mario
3: Lampugnani.
1: Che ha vinto
3: il record di rottura delle uova coi gomiti. Cioè, adesso te faccio il gesto. Non che te li rompi con le mani normali.
1: No,
3: ma
1: coi gomiti.
0: E così fai nessuno, anche le pere con le ascelle.
1: Alla radio nessuno ti vede.
3: Qualche cristiace.
1: Ok,
3: 10 uova in meno di 7 secondi ed è record. L'Italia
1: è grande. Scusa la domanda, ma con quanti gomiti?
2: Come fa? Adesso ci fai vedere, però.
3: Dopo, e l'altra cosa molto importante.
4: Scusa, mondo, non... e alzare un po' il gomito assume tutto un altro significato.
0: Perdi.
1: Ti rende
0: se lo alzi,
1: del mondo.
0: Perdi.
3: Adesso noi chiederemo delle birre, perché siamo qui in realtà solo per beve gratis sostanzialmente.
1: Certo, se no perché venivi.
0: Ma quindi l'altro grande risultato qual è?
3: Allora, l'altro grande risultato, siamo
1: attenzione,
3: sempre nello sport, uno sport molto popolare, che è il calcio gaelico.
1: Certo,
3: l'Italia,
0: che però è serio.
3: L'Italia per la prima volta parteciperà ai campionati mondiali di calcio gaelico.
4: Ma mondo, spieghiamo che cos'è il calcio gaelico, perché qui soprattutto i ragazzi, il neolaureato, il neo disoccupato, che salutiamo.
1: Stare.
4: Lasciate
1: stare il calcio gaelico, perché io e altri due di questo
4: laureata,
1: tavolo,
4: scusate, noi, laureata,
1: noi siamo abbiamo stati ospiti di un
3: di una leggenda,
1: di una leggenda.
0: Sì, come se fosse il Dino Zoff del calcio gaelico.
1: Lui lo diceva, io sono il Dino Zoff del calcio gaelico.
3: Gigi
2: come si chiamava? Thor.
1: Era uno di
3: Galway.
1: Galway, sì.
3: Ed era un imbriagode Galway come tanti altri. Il calcio gaelico è il calcio che si gioca con le regole del rugby. C'è la porta normale del calcio, ma anche la porta del rugby sopra.
1: È tipo il football australiano.
3: Però gente confusa, gente confusa che fa uno sport del cazzo che non pratica nessuno. E noi
1: in Irlanda molti, in realtà. Beh,
3: sì, ma noi stiamo qua.
1: E vabbè, ma noi ci siamo qualificati, però.
4: E è notorio che i tifosi.
1: Come abbiamo fatto a qualificarci?
3: Vogliamo mandare su Radio Parsec la telecronaca,
4: Madonna,
3: del calcio gaelico?
4: E è notorio che i tifosi del calcio gaelico bevono come quelli del rugby, ma semenano come quelli del calcio.
1: Bevono solo Guinness, una combo, però,
3: d'altronde le buone pratiche virtuose. Bene, finite queste cazzate, adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo.

0: Comitato Centrale Stile Balneare radioparsec.com, all'ascolto e dal vivo alla Zabaretto. Mi pare che stiamo andando bene, no?
1: Con i suoni, si sente da casa.
2: Quante conferme vuoi? Ci hanno detto in 5.
0: Sono ragazzi indeciso.
3: E per la fredda cronaca ancora non stanno bevendo i laureati.
4: Ma lo faranno,
3: ma lo faranno.
0: Vabbè, comunque, noi salutiamo chi ci sta ascoltando da casa.
4: E soprattutto da?
0: Allora, abbiamo il solito posto negli Stati Uniti, nel Kansas, in mezzo al lago di Wichita, e quella è la CIA.
4: E quello Lucia o la CIA, dipende.
3: Salutiamo gli amici della postale.
0: Abbiamo amici ascoltatori che ci ascoltano dalla Francia, sia dal nord che dal sud.
4: Quindi
0: della Francia,
4: dalla Normandia e da
0: Marsiglia. Sì, più o meno, okay, sì, vabbè. Zona Rouen.
4: Ma lo ricordo, sapevamo già.
2: Mi ricordo che sono tutte VPN queste.
0: Queste sono tutte VPN. Chi si connette con la VPN, se connettesse dalla Kamchatka, no? Almeno riusciamo a smarcare un altro territorio occupato dalla radio.
2: Un altro cannoncino.
0: Allora, siccome è estate, all'Uopo, noi effettuiamo degli studi in collaborazione col Censis. Sì.
2: Ufficiali,
0: Per cui è il momento della rubrica sui gusti sessuali degli italiani. Con Michele, che ci illustra, grazie alla rubrica Ghiaccio Bollente, come stanno andando
4: le cose.
0: Se trovo la sigla sarebbe anche bellissimo.
4: Sempre questa la sigla.
2: Ne vuoi un'altra?
4: Vabbè, ma ormai.
2: Però è rappresentativa, eh.
4: No, vabbè.
2: È proprio...
0: Ma non ci parlate sopra la sigla.
2: Come evocativo del plurito.
0: Ve l'ho chiesto un secondo fa, non parlate sopra la sigla, Cristo di Dio.
2: Pensavamo che fosse una tecnica invece vincente.
0: Cioè, c'è proprio soglia d'attenzione dei canarini, capito? Distratti.
4: Con la collaborazione imprescindibile del rapporto Censis, che consta, come vi dico sempre, di circa 100 pagine, è relativo ai gusti sessuali degli italiani, ecco che Radio Parsec si occupa dei gusti sessuali degli italiani, come stanno, ma in una maniera che toglie qualsiasi contenuto pruriginoso.
3: Toglie anche il sonno.
4: Ma sì, ma la fa diventare una fredda cronaca di dati pazzeschi, peraltro. Allora, dunque, finalmente il Censis fa una domanda agli italiani precisa, cioè chiede: voi avete rapporti sessuali dai 18 ai 60 anni, rapporti sessuali con le persone con cui si ha una relazione di coppia stabile o con le persone che frequentate occasionalmente? Le risposte: esclusivamente con la persona con cui ho una relazione di coppia stabile, 80,4%.
3: Siamo un popolo fedele.
4: Okay. Poi, solo con le persone che frequento occasionalmente, 12%.
0: Vabbè.
4: Attenzione, i più bricconcelli, birichie, sia con la persona con cui ho una relazione sessuale stabile, sia con altri partner occasionali, 6,2%. Ok? Altro. Come altro? Cioè, o uno o
3: animali, l'altro, oggetti inanimati.
4: Altro 1,4%. Vuol dire che una persona succede.
0: Che cazzo fa l'1%?
3: Lascia fare.
4: Mi ci sono scervellato. Secondo me c'è uno su 100
0: che non si
4: ha
0: ricorda.
4: Relazioni sessuali, sta sia con chi ha una relazione stabile, sia con i partner occasionali, a parte Lucia, perché gli sta sul cazzo. Cioè, beh, lo dà a tutti, ma a Lucia no. Perché no?
0: Guarda, secondo me è uno che si addorme nel divano. È un mitomane.
4: Oppure con Alberto, che
3: invece non ha rapporti né con...
4: che la dà di qua, la dà di là. Alberto no, lo perché dà. Gli sta antipatico.
3: Ma l'ho capito.
4: Cioè, questo è una... Questi sono i dati, ragazzi, il Censis c'ha
0: Censis ci
4: mazza. Indagine Censis 2025. Noi lo paghiamo, ricordiamo questo sempre. Allora,
3: grandi consapevolezze.
4: Ma il dato su cui volevo far riflettere tutti questa volta: il 56,2% degli italiani dichiara di avere rapporti sessuali occasionali solo con partner di cui si fida. Ora, dai. Allora, no, la zia,
0: non ho capito.
4: Aspetta. La zia,
1: poteva andare peggio.
4: No, aspetta, la zia, il cugino, il socio di affari, una volta che concludi un contratto per festeggiare.
0: Cioè, perché mi fido?
4: Ma che, perché mi fido?
0: Sai cosa gli dice dopo?
4: Volevo dire
0: gli
4: a
0: dice,
4: tutti
0: mi fido
4: coloro,
0: di te.
4: Sì, esatto. Volevo dire a tutti coloro che ci ascoltano sia da casa che in diretta che noi di Radio Parzec
0: non ci
4: siamo tutti amici, ma io non mi sono affidato mai di nessuno di loro. Quindi, cioè, non è che alla fine del comitato centrale, no, non succede niente.
0: Il Chelsea non ci ha rilevato.
1: Fa male,
0: non ci ha
1: rilevato. Non è possibile. Celsis
4: io non mi fido di Mondo, non mi fido di.
3: Ma hai spezzato il cuore, Michi, sappilo. Ci avevo fatto un pensiero.
0: Però, Sabrosito, te al bosco verticale di Rogoredo.
4: No, non si fida nessuno lì. Non si fida nessuno.
0: Niente.
4: E quindi.
0: Non c'è la fiducia, ragazzi. Non c'è niente da fare.
4: La fiducia è una cosa seria, seria. Volevo dirvi che tra noi non esiste.
0: Allora, siccome siamo arrivati a metà programma già, io direi di celebrare anche per chi ci ha raggiunto adesso con una sigla. Ricominciamo.
4: E per chi si è laureato nel frattempo.
0: Esatto, è la canzone di metà programma.
2: Ok. Però falla partire.
1: Però si parte.
2: Non viene meno.

0: Ah, e anche.
1: Allora, mentre noi prendiamo un po' di benzina per andare avanti, vogliamo tornare un attimo sui mondiali, perché dopo c'ho
2: i mondiali di che? Di caldo?
1: Mondiali di caldo. Allora, i campionati mondiali di caldo, avete visto i norvegesi, no, che fanno tutta quella roba dei vichinghi?
2: Hanno perso perché loro il caldo non vanno.
1: Però i norvegesi fanno, no? La roba dei vichinghi, che rema.
3: Ru.
1: È diventato famoso uno solo dei norvegesi, che tra l'altro è una sterlacca dei dometri, che pesa,
3: traduci sterlacca per non ancora
1: entrare, per gli amici francesi d'ascolto, sterlacca è una persona
0: molto grande,
1: molto alta,
0: molto alta,
3: longilinea, però uno,
0: gli sta bene, ma
1: uno piazzato che gli sta bene, ma per gli amici francesi
2: negli
1: capiranno,
2: negli anni 50 Marcantonio
1: sta bene, ma e Marc Antoine. Allora, lui è diventato famoso perché di tutta la marea vichinga rossa è l'unico che non fa la remata e dice
3: Ru, dice Ru.
4: Sembra un segnale
3: di
4: intelligenza.
3: Si scrive Ru?
1: No,
3: si scrive Ru. Lui sta
1: fermo e non fa niente perché dice è un falso storico. L'hanno intervistato, dice è un falso storico. I vichinghi non andava a remi, andava a vela.
2: Quindi
1: semmai soffiamo, no?
3: È un punta cazzista però.
1: Come
4: bufale,
1: le scimmie.
4: Bufale, un tanto al chilo. Bene, bene, bene.
1: Bene, l'altra cosa è
0: il
1: che
0: per nulla pignolo tifoso norvegese.
1: Il serenissimo tifoso norvegese.
5: Che ti fa scorrere un po' tutto.
1: L'altra cosa riguarda, è un bollettino che facciamo tutte le puntate, il merda arancione,
2: che non è Sinner,
1: ma è il regnante,
3: il governante del regno maga,
2: un po' gaelico, no?
1: Che dopo aver preso delle pappine dal Belgio, ha dichiarato il giorno dopo su il suo social network: non importa, ci rifaremo il prossimo anno.
3: Certo.
2: Il prossimo anno.
4: Vabbè, ha capito tutto.
3: Ovviamente, perché lui è un grande
2: intenditore.
3: Ma non
2: conosce, perché pensa al Super Bowl.
3: Lui è un grande intenditore.
0: Pensa ai mondiali del calcio gaelico negli Stati Uniti.
1: L'ha dichiarato. Adesso tutta sta mascolinità, tutta sta del calcio, dello pallone,
4: che me becco da settimane.
1: Lillus, te veramente, guarda.
4: In silenzio, volevo... il calcio mi fa schifo. Però... Volevo... No, non è vero. Non è vero che mi fa schifo. Te lo guardi, Michele, sto calcio?
2: Allora, no. Volevo...
1: De notte.
4: Qui siamo... Dai, fai coming out.
2: No, faccio coming out, come al solito. Faccio parte di Futbolisti Anonimi. E... siamo arrivati alle 100 partite e non ne ho visto neanche un minuto in diretta, solo highlights, neanche mezzo. E potrei nelle ultime 4 vedere la finale per il terzo e il quarto posto, che naturalmente non conta un cazzo.
3: Ma c'è ancora?
2: No, c'è ancora. E quindi sono 100 partite che non seguo.
4: Bene, 100 partite che mi hanno dato l'occasione di studiare e riflettere un po'.
3: Non ti sei perso niente.
4: Sorelle, io che sono Lillus, sono quella che con la mentina porta femmine, diritti e società alla vostra attenzione.

0: Per lasciare gli spogliatoi tutti carini, no, asciugamani impiegati, gli origami che cicale, tutto, tutto bello.
1: Cioccolatini.
0: No? Ecco, sappiate
2: un
0: che.
2: Un po' samurai, un po' samurai, peones. Un po'...
0: Sappiate esatto. Che in Giappone le donne, le loro mogli, tra virgolette, li hanno aspettati con dei cartelli e dei meme alle finestre social.
3: Stasera Arnoldi.
0: Che dicevano: bravi, fateci pure a casa, capito? Tana, era
2: certo.
0: Tutta roba narcisistica degli calciatori giapponesi.
2: Ma è chiaro.
4: Le per nulla permalose donne giapponesi, ricordiamo.
0: Gran cazzi,
2: per niente proprio.
0: È un paese patriarcale pure quello.
3: Infatti noi siamo per lasciare gli spogliatoi una monnezza.
0: Vabbè. Però per così ci vorrebbe una base seria qui, ma ovviamente non c'è. Però hanno anche notato, e ora vado in Inghilterra, è stato notato che purtroppo c'è un legame diretto tra violenza domestica, violenza di genere e partite di calcio. Più organizzazioni non profit inglesi hanno, come dire, tappezzato l'Inghilterra, anche la Scozia, di cartelli che dicevano he's coming home, sta tornando a casa. Perché infatti è stato rilevato che quando gioca l'Inghilterra, se vince, aumentano del 26% le violenze domestiche.
2: Come se vince?
0: Se vince.
2: Ma, e se perde?
0: Se perde, no. Del 38%. 38%
2: vabbè,
0: donne
2: vabbè,
0: in più
2: ma...
0: vengono menate dagli inglesi.
3: E quindi nel comitato centrale delibera che se sei un pezzo di merda, mena l'amico tuo con cui ci hai visto la partita.
0: L'amico tuo al tuo fianco.
3: E non rientrare
0: e
3: a casa mai
0: e se
3: più.
0: Vince, sì, felice, non ci andare a vedere le partite se ti incazzi pure quando vince.
3: No, perché lui sai
0: ma
3: cosa
0: va
3: fa?
0: Bene.
3: Se non è felice, se struscia contro le cortecce degli alberi, quindi...
0: Terza notizia ancor più ferale. In occasione di questa ennesima kermesse milionaria, in favore di telecamere, tutte noi e tutti noi abbiamo potuto ammirare, correre e scorrazzare felici per il campo verde una serie di giocatori famosissimi, tutti indagati o condannati per stupro, stupro plurimo, stupro aggravato. Mi piacerebbe elencarli, anche se io non essendo un'appassionata, mi piacerebbe elencarli perché hanno proprio le denunce sopra. Benjamin Mendy, l'ho pronunciato bene. Thomas Partey, l'ho pronunciato bene. Akraf Hakimi, questo Cristiano Ronaldo
2: non
0: e Mason Greenwood. Care fratelle distratte dal pallone, not all men,
2: non si può fare.
0: Not all men. Però voi siete un po' troppo distratte dal pallone,
3: sì.
0: E queste tragedie ultimamente non le notate. Allora noi continueremo a bugarvelo sto patriarcato. Ciao.
2: Va bene.

0: advice.
1: È arrivato il momento in cui anche il Comitato Centrale mostra tutta la sua subalternità al Capitale. Arriva la rubrica A Discore non è fatica, lo spazio in cui cerchiamo di aiutare le corporation globali e totali a trovare nuove persone da impiegare per un percorso di carriera, per crescere senza fine e per diventare resilienti e contenti.
2: A voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica!
1: Via con gli annunci!
3: Posizione aperta, Summer Slide Manager, Milano, distretto estivo delle presentazioni strategiche. Cerchiamo giovani talenti disposti a trascorrere l'estate dove il mare è una slide con sfondo azzurro. Mentre il resto del paese è in spiaggia, sul molo o a mangiare un gelato guardando il tramonto, tu avrai il privilegio di correggere il font di una presentazione alle 21.48. Mansioni principali, produrre PowerPoint sul turismo senza vedere il mare. Parlare di work-life balance da un ufficio con le tapparelle abbassate. Simulare entusiasmo per KPI, benchmark e roadmap mentre fuori ci sono 32 gradi e qualcuno sta facendo il bagno. Requisiti, capacità di convincerti che l'aria condizionata sia una stagione. Disponibilità a sostituire il rumore delle onde con quello di Teams. Ottima conoscenza del mare attraverso Google Images. Benefit, un aperitivo sui Navigli che proverai a chiamare estate. L'abbronzatura rettangolare dello schermo del portatile. La soddisfazione di ottimizzare processi mentre altrove la gente ottimizza il tempo perso. La possibilità di dire quest'anno non vado al mare, sto investendo sul mio percorso. Non stai rinunciando all'estate, la stai trasformando in una presentazione da 86 slide intitolata Summer Strategy 2026 underscore V12 underscore final underscore finalissima PPTX. Se riesci a guardare un tramonto e pensare che sarebbe più efficace in formato 16 noni con 3 bullet point, manda il CV.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com